0: Fatte dolce notti o amara, non t'ha fatte tenere acerba, su non esser tanto brava, fatte umile e non superba.
1: Son di frutta ciascun uomo, se più meglio maturato,

Mukolo kolo ki mene mene kyango maputo. Mukolo kolo ki mene mene kyango maputo. Mshimu kanodi.